0: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
1: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano.
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
0: In tutto il Lazio.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
6: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
3: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
4: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
3: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
4: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
3: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip. In via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
8: Gruppo AutoEquip.it. L'usato che fa la differenza.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motor in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17

0: nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: rimandare mai niente al domani, perché la vita è adesso, dobbiamo imparare una lezione di vita in musica. 1985, grande singolo di Baglioni su Dimensione Suono Soft. E adesso l'appuntamento con Branco.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle per questo sabato 16 di maggio 2026. Ariete, cercate di diminuire le spese che fate per i vostri amanti. Ecco, solo questo vi dico per adesso, eh? Poi in luglio, agosto pagherete quanto volete. Toro, vi auguro buon compleanno. Vi dico che d'ora in poi maggio sarà veramente splendido, perché avrete da martedì Marte nel vostro cielo, e poi avrete Venere in Cancro insieme a Giove. Insomma, dai, ci sarà ancora la fortuna. Gemelli, non dovete perdere tempo nelle discussioni, perché purtroppo avete tante mille qualità, perché io vi canto sempre le vostre qualità, però quanto tempo voi perdete con le chiacchiere. Cancro, Marte lunedì sarà in Toro, lascia l'Ariete e finalmente non avrete più quel nemico, perché Marte quando è negativo è veramente nemico. E poi arriverà Venere con Giove, dai. Fortuna, Leone, questa luna in Toro oggi e domani è luna nuova, dice anche voi che bisogna iniziare a fare un altro sistema anche nelle questioni domestiche, anche perché voi avrete Marte negativo e non sempre potrete avere quell'energia fisica, quella forza. È vero che l'avete adesso con Marte in Ariete. State ascoltando Branco le Stelle in un giorno molto importante per il nostro oroscopo, perché stiamo festeggiando luna nuova in Ariete, splendida per la Vergine. Purtroppo questo argomento dei figli, l'astrologia adesso, ma già l'anno scorso io ho iniziato, è lì che qualcosa non quadra, non convince, soprattutto gli adolescenti. Vi spiego perché. Perché Plutone dopo 250 anni in acquario è soprattutto la delinquenza giovanile. Vado alla bilancia. Saturno resta dove è, ma intanto Marte vi darà una mano in Toro. E poi, soprattutto domenica, va Mercurio, lavoro, viaggi, denaro, in Gemelli, che è il massimo. Vado allo Scorpione, l'importante è che almeno il pensiero sia ottimista, ecco, che siate più leggeri, non tanto con voi stessi, perché difficilmente lo sarete, ma almeno con gli altri, dai. Sagittario, ma quello che più mi preme dire e mi piace è che finalmente riacquisterete quel meraviglioso sorrisone che voi sapete dare al vostro viso, che ha sempre qualcosa di particolare. Qualcuno questo viso lo trova ancora molto eccitante, dico ancora a coloro che hanno l'età di Saturno, cioè sopra i 65 anni. Capricorno, concludo il vostro oroscopo con il titolo di un film molto bello di anni fa, Accadde tutto in una notte. Mi piace ripeterlo perché anche per voi Capricorno succede nella vostra vita che tutto accade in una notte. Acquario, buongiorno, attenti alla digestione, alla vostra gola, alle spalle, perché questo strano clima che noi viviamo non fa bene al vostro corpo, che è piuttosto esile, piuttosto fragile. E di fine previsioni per il segno dei pesci, quanti anni avete a proposito voi dei pesci? Dico voi che siete ancora soli per una ragione o per un'altra, perché anch'io sono solo, ma il fatto è che nessuno mi ha preso, ecco. Voi non credo, ecco, perché un pesce non si lascia così come un pesce da buttare in mare. Come succede in amore, tutto nascerà in maniera molto spontanea nella vostra vita di maggio. Dice il signor Sergio, intanto vi ringrazio per la vostra attenzione, vi do appuntamento domani e vi auguro una bella luna nuova. Dice Sergio, che è un po' sarcastico devo dire, che soltanto uomini coraggiosi meritano bellezza, cioè una moglie anche bella. Mia moglie, aggiunge, non è che un premio di consolazione.
2: La radio del benessere. La radio del benessere.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Eccola qui, ogni tanto riascoltarla fa bene. La questione di Feeling 1985, Riccardo Cocciante e Mina, rimane uno dei lavori più rilevanti, di rilievo della musica italiana. Ancora buongiorno alla redazione, tra poco pronti per le ultime notizie e poi c'è il cambio. Ci sono cose che si indossano e cose che restano per sempre: il bracciale saldato al polso, filo d'oro poi di mani, e un gioiello unico, un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo e un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e che porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli stores di Viale Livia e Piazza dei Re di Roma e su filodoropoidimani.it. Filo d'oro, il legame indissolubile.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Roman

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
0: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Anche domenica, listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Sempre informati adesso con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.

0: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maschera in silicone sul volto, un revolver in mano ed un assalto consumato in pieno giorno ai danni di un professionista appena uscito dal proprio ufficio. È lo scenario ricostruito dalla Polizia di Stato dopo il tentativo di rapina avvenuto a Tor Bella Monaca a Roma e conclusosi con l'arresto di un 24enne romano già noto alle forze dell'ordine. Il derby Roma-Lazio e la finale degli internazionali di tennis. Messo a punto il piano di sicurezza della questura che parte già da oggi. Migliaia gli agenti in campo. Tra le misure ci saranno droni per controllare afflusso e deflusso, ma percorsi separati per i tifosi. I PM Capitolini hanno chiesto il rinvio a giudizio per il tecnico radiologo che aveva filmato 57 pazienti di nascosto mentre si spogliavano. I fatti accaduti nell'estate del 2024. Ad accorgersi dell'entrata in funzione della telecamera dello smartphone, una degente che lo ha poi denunciato. Lo sport con il tennis, gli internazionali di Roma, Sinner Medvedev sospesa per pioggia, l'azzurro in vantaggio nel terzo set con il parziale di 6-2, 5-7, 4-2. Si giocherà oggi alle 15. Sfumato il sogno d'Arderi, battuto da Ruud 6-1, 6-1. Il norvegese è il primo finalista. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Bene, come sempre grazie alla redazione sempre puntualissima. Siamo alle 9, c'è anche Maria Chiara Belardo che è pronta a condurre l'altra parte del mattino, quella dopo l'alba, la seconda parte su Dimensione Suono Soft. Torniamo domani, sarà domenica, e adesso tornano anche puntualmente ogni ora le grandi voci del cinema nell'interpretazione dell'Aforisma d'amore. Buon sabato, baci.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Se non ricordi che amore ti abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Allora lo dico subito, io non me la sto gestendo per niente bene emotivamente parlando, questa cosa che siamo arrivati al 16 maggio 2026 e fa ancora freddo, il cielo è grigio, c'è la pioggia che incombe su di noi e pensavo anche meno malinconia sinceramente per questa primavera inoltrata. Io direi che allora possiamo fare così, proviamo a ribaltare questo punto di vista esorcizzando questo mood un po' autunnale restando insieme su Dimensione Suono Soft, quindi benvenuto e buon weekend sulla Radio del Benessere. Io sono Maria Chiara Belardo, pronta a condividere con te tutti i nostri successi, quelli più belli di sempre, i nostri tanti appuntamenti di benessere. Saluto anche la mia amica Silvia Giansanti che ti ha accompagnato sapientemente fin qui. Io sono la capricciosa Maria Chiara Belardo con te fino alle 13 e noi siamo pronti a partire. Benvenuto.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Top Supermercati. Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero.

0: da oltre 85 anni al vostro fianco.
1: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano.
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.
7: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. Tre pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
9: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR
11: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
12: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
11: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
12: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
11: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
12: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
13: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
14: 50 e 50 50 e 50.
15: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
18: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: E ogni cosa necessita del proprio tempo per funzionare, per cui quando hai l'impressione che il tuo obiettivo non si stia realizzando, pensa a questo pezzo qui di Sheryl Crow, Run Baby Run, che oggi è considerato un grande classico, ma quando uscì tra il 93 ed il 94 non funzionò subito. Sheryl ha dovuto aspettare il 95, quando venne ripubblicato, affinché diventò un successo. Su Dimensione Suono Soft c'è Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Giovani avventurosi, immaginate un luogo dove le onde sull'oceano incontrano l'eleganza della Belle Époque. Avete scoperto di cosa vi parlerò oggi? No? Va bene, ve lo dico io. Benvenuti a Biarritz, una perla della costa atlantica francese. Questo gioiello del sud-ovest della Francia è stato per secoli il rifugio preferito di re, artisti e surfisti, soprattutto negli ultimi anni di surfisti. Lo sapevate che tutto è iniziato con l'imperatrice Eugenia, la moglie di Napoleone III? Fu lei a scoprire il fascino di Biarritz, trasformando questo tranquillo villaggio di pescatori in una destinazione glamour per l'elite europea. Oggi ci vanno soli fighi, surfisti, palestrati, insomma tutta gente che sul mare ci sa fare. Il suo palazzo, oggi l'Hotel du Pelle, è uno dei simboli della città. Ma Biarritz è anche sinonimo di surf. Negli anni 50 questa città ha accolto le prime tavole da surf in Europa. Ma Biarritz è anche sinonimo di surf. Come vi dicevo, negli anni 50 questa città ha accolto le prime tavole da surf d'Europa, diventando rapidamente la capitale europea di questo sport. Spiagge come la Côte de Bosquet offrono onde perfette, panorami mozzafiato, mentre i più curiosi possono visitare il Museo del Mare per scoprire tutto il suo mondo marino. Pensate, dalla spiaggia voi vedete delle piccole figure ferme ad aspettare l'onda, l'onda perfetta, quella che si aspetta per anni, magari non si prende mai. E per gli amanti della buona cucina? Biarritz è immersa nella cultura basca, quindi troverete le privatezze come il gâteau busqué o il celebre piment d'Espelé, che aggiunge un tocco piccante ai tanti piatti locali. Infine, non perdetevi il faro di Biarritz. Vi ho parlato tempo fa che qua tutte le coppiette si scambiano i primi baci, da cui si può ammirare uno spettacolare tramonto sull'oceano e sui Pirenei. Elegante, sportiva e piena di vita, Biarritz è il luogo che lascia il segno. Insomma, siete sicuri di non volerci andare? Io, se ascoltate un piccolo viaggiatore, un saltino lo farei, anche se non fate surfisti, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Cosa?
1: Ho davanti.
0: Non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
0: Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: come, come? Wow, ma che liberatori a volte gli urli. Lucio Dalla dal 1980 con Cara ci fa augurare buon weekend anche alla nostra redazione. La raggiungiamo per le news di Dimensione Sono Soft tra pochissimo.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.

0: anche domenica. Leonori.it. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0. TAG 082. Anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
5: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: Buongiorno da Salvatore Lordi. Servizio di controllo dei carabinieri del NAS sul rischio di diffusione epatite. Il bilancio a livello nazionale parla di un sequestro di oltre 16 tonnellate di alimenti per violazioni igienico-sanitarie e frodi. Nel Lazio i militari hanno sequestrato a Latina presso due rivendite circa 3 tonnellate di frutta e verdura prive di informazioni sulla tracciabilità. Il valore della merce ammonta a circa 7.000 euro. Maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di prodotti contraffatti per bambini. Oltre 1.000 articoli fuori legge in zona Nagnina. La merce includeva brand iconici e molto amati dai giovanissimi. Il rappresentante legale è stato deferito all'autorità giudiziaria per falso e ricettazione. Il derby Roma-Lazio e la finale degli internazionali di tennis. Messo a punto il piano sicurezza della questura che parte già da oggi. Migliaia gli agenti in campo. Tra le misure ci saranno droni per controllare afflusso e deflusso, ma percorsi separati per i tifosi. Sanità al San Camillo, è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso, ampliati l'accoglienza e il triage, a tagliare il nastro il presidente della Regione Rocca. Lo sport, il tennis, gli internazionali di Roma, Sinner Medvedev sospesa per pioggia, l'azzurro in vantaggio nel terzo set, giocherà oggi alle 15, Dardari battuto da Ruud 6-1-6-1. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Tutta la natura si tocca e si intreccia. Tutta la natura si abbraccia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mancino con Amore Impossibile su Dimensione Suono Soft con Maria Chiara Belardo fino alle 13. Spesso siamo abituati a dare per scontato quello che ci circonda, camminiamo con lo sguardo rivolto verso il basso o fisso sul cellulare e ci perdiamo le cose belle, come per esempio le meravigliose architetture della nostra città o anche la natura. E proprio di natura parliamo nella prossima Good Life e di come ci aiuta a stare subito meglio. Devi ristrutturare casa, chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC, alluminio sciuco, alle porte blindate da interno. Dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
3: Rem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Rem, ogni giorno il meglio.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
6: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
7: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
6: Ma l'aereo è tra 6 ore.
7: Cerchi una partenza davvero intelligente.
8: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
7: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
8: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
10: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
9: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super valutazione permuta

ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

come mi è venuta e chi lo sa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

effetto cinema su Michael Jackson, perché da quando sul grande schermo è uscito Michael, appunto il biopic sulla vita e la carriera del re del pop sapientemente interpretato dal nipote, sia le canzoni ma anche gli album di Michael sono tornati in cima a tutte le classifiche di vendita ed ascolto, a distanza di un bel po' di anni dall'ultima volta che è successo. Intanto era Will You Be There su Dimensione Suono Soft. C'è Zucchero adesso.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: volevo salutare l'ascoltatrice che giustamente mi ha fatto notare che quando ho parlato delle abitudini dei gatti ho concluso dicendo lo sapevi? No, e allora sapevilo. Chiaro che si dice sappilo, ma avrei anche potuto dire sallo, perché volevo essere ironica, scherzosa, è chiaro, e sappilo ovviamente così, però sono contenta che siate così puntigliosi, perché significa che siete super attenti e ascoltate quando voglio condividere con voi piccole curiosità. 12.54 su Dimensione Sono Soft, torniamo in redazione e poi ci salutiamo.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
6: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
7: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
6: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
7: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
6: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
7: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del Gra.
8: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
13: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: 7 anni insieme.
13: A chi?
15: A Gran Roma. E per festeggiare

0: dal 16 al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
1: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
2: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica, leonori.it. Annuncio con finalità.

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro.
1: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori Nick Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
0: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Anche domenica, listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
2: Sempre informati, con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Due morti e un ferito è il bilancio di un incidente avvenuto alle 6 al chilometro 71 della strada statale Pontina sul cavalcavia di via Picasso all'altezza di Latina. A scontrarsi, per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale, un furgone e un SUV finiti contro un guardrail. A morire sul colpo il conducente dell'auto e il passeggero del furgone. E ancora a Terracina, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente avvenuto al chilometro 108 della statale 7 Appia in provincia di Latina. Sul posto sono intervenuti le squadre ANAS, il personale medico e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Allarme sicurezza Sabaudia, con implicazioni dirette soprattutto sul turismo. La scorsa notte sono stati dati alle fiamme 3 chioschi sul lungomare, strutture completamente distrutte, 3 roghe in contemporanea che non lasciano dubbi sulla matrice dolosa dell'accaduto. Fiamme agli stabilimenti dismessi Capanna Beach Break, concessioni comunali e per la COP Coalza revocata lo scorso anno. La condanna del sindaco che si appella al prefetto. Sport MotoGP, Pedro Acosta conquista una grande pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna a Barcellona. Lo spagnolo della KTM è il più veloce. A chiudere la prima fila, quasi a sorpresa, Franco Morbidelli, passato dal Cuno e secondo, e Alex Marquez. Cade Marco Bezzecchi, che dovrà partire dalla 12esima posizione, mentre Bagnaia non passa nel Q2 ed è 13esimo in griglia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Grazie come sempre alla nostra redazione, io ti auguro buon proseguimento su Dimensione Sono Soft insieme a Federico Grilli, pronto ad accompagnarti fino alle 17, mentre invece con me l'appuntamento è a domattina a partire dalle 10. Buona musica sulla radio del benessere da Maria Chiara, ciao!
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 13:18 minuti sulla tua radio del benessere, dimensione suono soft. Un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli e ti farò compagnia per le prossime 4 ore di questo sabato 16 maggio. Non prima però di aver salutato e ringraziato anche la mia amica e collega Maria Chiara Belardo che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa. Ti voglio ricordare tanti appuntamenti, ma ti dico solo quello più vicino, fra poco, con le nostre Good Life, dove parleremo della farmacia più antica del mondo. Quindi rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva dimensione suono soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: Top Supermercati. La grande convenienza di qualità ha creato per te, che sei sempre di fretta, la linea qualità salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Top Supermercati.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
6: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
5: Ma l'aereo è tra 6 ore.
6: Cerchi una partenza davvero intelligente.
7: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
6: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano.
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
10: In tutto il Lazio.
11: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
12: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comodo.

0: amici. È il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it. Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
9: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
10: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
9: Dove?
10: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
9: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
10: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
11: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: è sempre stato un artista, diciamo così, un po' underground. Christopher Cross ebbe questo picco di grande successo negli anni 80, questo era il 1981, grazie a un film, Arthur's Theme, per il quale scrisse una colonna sonora meravigliosa, poi qualche album un po' più aperto verso il pubblico internazionale e poi è ritornato a fare grande musica, soul, fusion, eccetera, un po' per addetti ai lavori. Questa è un po' la storia di questo grande artista. 13:40 minuti su Dimensione Sono Soft, ancora buon pomeriggio da parte mia, sono Federico Grilli, ma con te voglio parlare di Good Life e voglio parlare di funghi che crescono un po' nel silenzio tra i tronchi caduti, i terreni umidi. Per anni sono stati considerati un po' solo un contorno ma anche un ingrediente di lusso, però oggi la scienza li sta guardando con occhi completamente diversi. Non a caso esiste una giornata mondiale del fungo celebrata ovunque con sempre più interesse. In Oriente, soprattutto in Cina e Giappone, i funghi medicinali, per esempio, fanno parte proprio della tradizione da oltre 2000 anni. Il reishi era chiamato fungo dell'immortalità, il cordyceps veniva usato dagli atleti tibetani, mentre il lion's mane era considerato, come posso dire, un po' un alleato della mente. Oggi numerosi studi analizzano le loro proprietà immunitarie, antinfiammatorie e anche neuroprotettive. Il lion's mane, ad esempio, sembra favorire proprio la salute dei neuroni e contrastare il declino cognitivo. Anche porcini e champignon, che conosciamo molto bene, beh, sono preziosi anche loro. Perché? Perché sono ricchi di vitamina D, di selenio, di antiossidanti. Crescendo lentamente nell'ombra, i funghi trasformano la materia morta in una nuova vita. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: La musica italiana firmata da Mango e la sua Mediterraneo su Dimensione Sono Soft. Fra poco l'informazione, ma prima ho un consiglio per te, perché ci sono cose che si indossano e cose che restano per sempre. Il bracciale saldato al polso, filo d'oro poi di mani, è un gioiello unico, un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli stores di Viale Libia e Piazza dei Re di Roma e anche su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, il legame indissolubile.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
1: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
7: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Romana Auto.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva redi tonno 160 grammi a 1,39 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
18: 7 anni insieme.
17: A chi?
18: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
17: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
19: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica, leonori.it. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento, Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro,

0: 10.0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Latina, drammatico incidente avvenuto alle 6 al chilometro 71 della strada statale Pontina sul cavalcavia di via Picasso all'altezza di Latina. Il bilancio è di 2 morti e un ferito. A scontrarsi un furgone e un SUV. A morire sul colpo il conducente dell'auto e il passeggero del furgone. Dalle prime informazioni il camion frigo avrebbe perso il controllo, probabilmente perdendo aderenza sull'asfalto bagnato, tamponando la vettura che lo precedeva. Aveva trasformato la sua abitazione al Casilino in un vero e proprio mercato di scooter rubati, trovati in gran quantità dagli agenti di polizia. Li smontava per rivendere i singoli pezzi. Il ricettatore, un romano di 60 anni, aveva anche uno scooter sul cavalletto perfino in salotto. Ad accorgersi dell'attività illegale ieri mattina è stata una pattuglia della polizia grazie alla segnalazione di un ragazzo al quale era stato rubato il motorino nella notte. Oltre 1000 prodotti contraffatti destinati ai bambini sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma nel corso di un'operazione condotta nella zona Anagnina, nel mirino dei Baschi Verdi. Un esercizio commerciale che vendeva cover per cellulari e articoli di cancelleria riportanti marchi e personaggi di fantasia contraffatti. Tra i brand i prodotti illegalmente figuravano personaggi molto popolari tra i più giovani come la Bubu, Kuromi, Pokémon, Spider-Man e One Piece. Tennis internazionali d'Italia. In campo in questi minuti, dopo uno slittamento causa pioggia, la semifinale maschile del doppio che vede in campo la coppia italiana Bolalieva-Vassori contro l'inglese Skupski e l'americano Harrison. Mentre non prima delle 15 dovrebbe riprendere il quarto di finale tra Sinner e Medvedev, interrotto ieri sera per pioggia sull'1-1 e con il terzo set fermo sul 4-2. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Abbiate il coraggio di essere fragili. È l'unico modo che ha la vita di rendervi forti.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: grande musica italiana protagonista su Dimensione Suono Soft, Elisa, modo tuo. Devi ristrutturare casa, chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza, ma anche con qualità. Con Modo al Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato, dalle finestre in PVC alluminio sciuco, alle porte blindate da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modo al Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e la boutique di Roma in via Livorno 2 Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Cozze Italia, 2,99 euro al chilo.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
6: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
5: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
6: In più viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
5: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
6: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
7: Gruppo AutoEquip.it. L'usato che fa la differenza.

0: presenza.
1: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
2: Sessioni gratuite di trucco e parrucco
1: e consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
2: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
1: La bellezza si vive al Maximo. Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
2: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati. Amici, tutti i giorni con MA Supermercati. La viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
7: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
8: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
9: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
12: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
13: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
12: Dove?
13: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
12: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
13: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
14: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

una storia meravigliosa, un po' il contrasto tra i ricordi belli ma anche il dolore del presente. Non c'è rabbia ma malinconia. Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, 14:41 minuti, ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sono storie di fragilità emotiva quando si ha bisogno di essere compresi, amati, ma qualcosa alla fine non torna. Una meravigliosa collaborazione per questa Salvami, due grandi artiste italiane, Gianna Nannini e Giorgia su Dimensione Suono Soft.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio con furto e incendio.

0: anche domenica. Listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
1: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.

0: Natale. Anche domenica, leonori.it. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento, Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro, prezzo promo 29.930 euro, TAN 0, TAG 082, anticipo 0, riscatto finale 20.588 euro, con opzione scelta Kia, totale dovuto 32.800 euro.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Saranno oltre 1000 gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe in occasione del derby capitolino Roma-Lazio e della finale degli internazionali di tennis. È quanto previsto tra l'altro nell'ordinanza della questura della capitale a quanto apprende la DN Cronos, che uscirà nelle prossime ore e in cui viene messo a punto un imponente piano di sicurezza. L'incontro di calcio è previsto alle 12 all'Olimpico, mentre la finale maschile di tennis, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Pubblica Mattarella, si terrà alle 17. Latina, drammatico incidente avvenuto alle 6 al chilometro 71 della strada statale Pontina sul cavalcavia di via Picasso. Il bilancio è di 2 morti e un ferito. A scontrarsi un furgone e un SUV. A morire sul colpo il conducente dell'auto e il passeggero del furgone. Dalle prime informazioni il camion frigo avrebbe perso il controllo, probabilmente perdendo aderenza sull'asfalto bagnato, tamponando la vettura che lo precedeva. Torna la neve e tornano i romani sulle montagne della Ciociaria, sulle piste di Campostaffi. Filettino, questa mattina la coltre bianca era mediamente di 5 cm, un paesaggio insolito ma affascinante per la metà di maggio. MotoGP, Pedro Acosta conquista la pole alle qualifiche del Gran Premio di Spagna a Barcellona, secondo a sorpresa Franco Morbidelli, poi Alex Marquez, cade Marco Bezzecchi che dovrà partire dalla 12ª posizione mentre Bagnaia non passa nel Q2 ed è il 13esimo in griglia. La gara sprint al via in questi minuti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Vorrei che restassi. Vorrei essere quel motivo che possa farti dire: il mio posto è qui.

0: Su.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Le 15:17 minuti sulla tua radio del benessere, dimensione sono soft. In questa ora noi avremo un altro appuntamento dedicato alle nostre good life. Oggi è una giornata importante della quale ti voglio parlare fra poco, ed è la giornata internazionale UNESCO dedicata alla luce. Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla. A tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Puoi scoprire molto di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del

0: Food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
1: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità, ha creato per te che sei sempre di fretta la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Top Supermercati.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano.
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
8: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
7: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
8: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
10: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
12: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
13: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
14: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
15: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
15: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
17: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
16: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
17: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
16: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
17: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip. In via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del Gra.
16: Gruppo AutoEquip.it. L'usato che fa la differenza.
18: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici,

0: fiscale.
1: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
2: Allart, al centro della tua casa.
3: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
4: Dimensione suono soft.
5: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un'anima.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: pomeriggio di Dimensione Sono Soft, come ormai sai benissimo, visto che ci segui da molto tempo, c'è spazio anche per le nostre notizie dedicate al benessere. Ti sto parlando proprio dell'appuntamento ufficiale dedicato alle Good Life. Sono Federico Grilli e oggi ti voglio parlare della giornata internazionale UNESCO dedicata alla luce. È una giornata che è nata proprio per ricordare il 16 maggio 1960, quando il fisico Theodore Maiman attivò il primo laser della storia. Però la luce esiste da molto prima dell'uomo. Allora, secondo la scienza, nasce quasi 14 miliardi di anni fa, nei primi istanti del Big Bang. L'uomo invece ha imparato nel tempo a controllarla, diciamo così, va. Prima della lampadina si viveva seguendo il sole, mentre la notte era affidata semplicemente a delle candele e a delle lampade ad olio molto costose, ma sinceramente poco efficaci. La svolta arriva nell'Ottocento con Thomas Edison e Joseph Swan, che sono stati un po' i protagonisti dello sviluppo della lampadina elettrica, quella moderna che ormai conosciamo un po' tutti quanti. Però la luce non serve solo a illuminare, guida anche le emozioni, come insegnano pittori, per esempio come Caravaggio, ed è fondamentale per il nostro equilibrio biologico. La luce del mattino regola sonno, energia e umore, quindi celebrare questa giornata significa ricordare che la luce non è solo tecnologia, ma è anche vita, benessere e conoscenza. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La storia della musica italiana, personaggio straconosciuto, Lucio Battisti, abbiamo amato e amiamo tuttora e grazie a Dimensione Sono Soft lo ritroviamo costantemente nella nostra programmazione, non solo con i Giardini di Marzo. Ci fermiamo qualche istante, fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
6: C'è un nuovo motore in città, è il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Anche domenica, listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
13: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: 7 anni insieme.
14: A chi?
16: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
14: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
17: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
18: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
19: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori MIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 06 06 08.

0: 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, servizio straordinario di controllo nei quartieri di Quarticciolo e Torbella Monaca, 19 gli arresti, 10 le denunce eseguite dai carabinieri di Roma, 15 le persone finite in manette per detenzione e spaccio di droga, 10 i denunciati per vari reati tra cui droga, ricettazione falso, porto di armi e oggetti atti ad offendere, più di 500 le dosi di droga sequestrate. Un incidente mortale questa mattina al chilometro 71 della Pontina, cavalcavia di Via Picasso, nel tratto che attraversa il comune di Latina. Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone si è scontrato con un SUV. In seguito allo scontro, entrambi i mezzi sono finiti contro il guardrail che costeggia la strada. Inutili i soccorsi purtroppo per il conducente dell'auto e il passeggero del furgone, deceduti sul colpo. Una bandiera con il tricolore con la scritta "Viva il Duce" al posto di quella del PD e quanto accaduto in una sezione Dem in provincia di Frosinone lo ha reso noto il PD Lazio, che denuncia un atto squadrista nel circolo intitolato a Luigi De Rosa, giovane ucciso in un agguato fascista a Sezze. Torna la neve e tornano i romani sulle montagne della Ciociaria, sulle piste di Campostaffi, Filettino. Questa mattina la coltre bianca era mediamente di 5 centimetri. Siamo allo sport con il tennis, l'internazionale d'Italia. Tra poco riprende la semifinale tra Sinner e Medvedev. Chi vince domani sfiderà Rud in finale. Intanto Bolelli e Vavassori nel doppio approdano in finale. Dopo le 17 si assegna anche il titolo femminile, la sfida tra Svitolina e Gauff. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Ti amo. 3 secondi per dirlo. 3 ore per spiegarlo. E una vita intera per provarlo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ci sono notizie di corridoio, come si dice sempre un po' in gergo tecnico, è una sorta di mi butto avanti ma non ti do la mia parola al 100%, che indicano LP come protagonista di quest'estate in Italia con ben 4 concerti. Ma la cosa più interessante è che pare che stia arrivando già un nuovo album. Noi intanto su Dimensione Sono Soft l'abbiamo ritrovata con quello che è stato un grande successo di qualche tempo fa, ovvero Lost on You. Devi ristrutturare casa, chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e naturalmente con qualità. Lo fai con Modoal Serramenti, perché così crei la casa che hai sempre immaginato, dalle finestre in PVC alluminio asciugo alle porte blindate e da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche con le pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Correse in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2 in piazza Bologna. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tuo.

0: tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
1: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
4: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Rio Mare, tonno all'olio di oliva pescato a canna 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloneghetti.com.
8: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
9: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
8: Ma l'aereo è tra 6 ore.
9: Cerchi una partenza davvero intelligente.
10: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
9: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
10: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
12: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
13: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco. La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
14: A grandissima richiesta il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
15: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
14: Dove?
15: Da concessionaria Fiori. 999

la storia della musica. 1968, non facciamo il conto, ti prego, ma questo è stato uno dei grandi successi, uno fra i tanti, perché loro hanno un po' dettato le regole di tutto quello che poi è arrivato dopo. I Beatles con la loro Hey Jude. 16:39 minuti sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Un buon pomeriggio ancora da parte mia, Federico Grilli. Ci saluteremo intorno alle 17, ma naturalmente abbiamo ancora un bel po' di buona musica da ascoltare e magari qualche notizia curiosa come quella che stavo leggendo poco fa in rete, che riguarda sicuramente momenti dedicati al proprio corpo dopo filtri ed effetti un po' fake, diciamolo, un po' finti per essere instagrammabili, come si dice in gergo tecnico. Arriva finalmente il momento di dedicarsi alla postura, ecco, questo è il nuovo trend, quindi diciamo che così si parte un po' dai centri fitness di tutto il mondo, Italia inclusa, agli influencer e ai coreografi esperti di portamento, si dice così, che puntano un po' al nuovo bisogno che sta impazzando sui social network, come insegnare e ottenere la giusta postura, quindi spalle aperte, schiena sinuosa, non impalata, quanto basta per esaltare le forme e nascondere un po' di pancetta, diciamola tutta.

batteria. Tastiere. Basso.

0: non è sicuramente la giornata adatta per andare in bicicletta, però per ascoltare una meravigliosa canzone di Riccardo Cocciante è sempre la giornata giusta. Questo era il 1981, è stato uno fra i grandi successi di Riccardo Cocciante e grazie alla magia di Dimensione Sono Soft l'abbiamo ritrovato nella nostra programmazione. Chiudiamo il nostro appuntamento, rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis Qualità e Convenienza

0: festa vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
1: Hai 5 secondi?
0: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
0: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
0: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
3: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
2: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
3: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
2: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
3: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
4: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
5: 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: C'è un nuovo motore in città, è il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208, tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Anche domenica, listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. In primo piano lo sport con il tennis. Jannik Sinner vince la semifinale degli internazionali dopo aver battuto al terzo set Medvedev per 6-4. La sfida che era stata sospesa ieri per pioggia, domani se la vedrà con l'altro finalista Casper Ruud. Seconda finale consecutiva a Roma per il numero uno del mondo. Una sfida diversa, ha detto Jannik. Nella notte ho fatto fatica a dormire. Sono contento per come sono riuscito a gestire la partita. Questo è un torneo speciale per me, ha detto Sinner. In finale anche la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, ora invece la finale femminile tra Vitolina e la Gau. Andiamo in cronaca. Autostrade, si è insediata formalmente la commissione di gara per la realizzazione dell'autostrada Roma-Latina. Lo ha annunciato in un messaggio per i 70 anni di Gonfa Agricoltura Latina il vice premier e ministro delle infrastrutture Salvini, sottolineando l'importanza di un'opera attesa da decenni dai territori del Basso Lazio. A fuoco tre chioschi sul lungomare di Sabaudia, è successo questa notte. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco sono in corso accertamenti per stabilire le cause degli incendi che hanno interessato tre strutture di proprietà comunale collocate a circa 200 metri l'una dall'altra e andate completamente distrutte. Ho ricevuto il comitato il 19 dicembre, sorto per rappresentare le istanze di oltre 5.000 cittadini residenti nelle case Enasarco. Lo ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, che poi ha aggiunto: chiederò al sindaco Gualtieri di incontrarli in tempi rapidi affinché possano condividere la loro angoscia e presentare le loro legittime richieste. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: E siamo arrivati ai saluti per questa giornata di sabato 16 maggio, ma fra poco con te ti lascio in buone mani. Naturalmente ci sarà Gianpiero Di Sora che ti accompagnerà fino alle 21 di questo sabato. Noi, come sempre nel weekend, ci ritroveremo domani, domenica, a partire dalle ore 17. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di serata, naturalmente sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Pensa all'amore come a uno stato di grazia, come all'alfa e all'omega in se stesso contenuto. È la vita e non la morte a non avere confini.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Tempo per noi, Liga, ha quasi 40 anni questa canzone, 36, vabbè, si comincia a vedere qualche ruga qua e là, è gradevolissima ancora oggi, il grande Luciano Ligabue. Buon sabato pomeriggio con la radio del benessere, Dimensione Sono Soft, complimenti anche e soprattutto a Yannick Sinner che è in finale agli internazionali di Roma, ennesima vittoria per lui che domani lo vedrà a tempo permettendo, ovviamente, sfidare Gasper Ruud. Possiamo dire tranquillamente che la pioggia di questi giorni ha leggermente, per usare un eufemismo, stufato letteralmente? Sì, lo possiamo dire. Fammi salutare anche Federico Grilli, insieme a me, che sono Gian Piero Di Sora, fino alle 21 con la radio del benessere. Ci sono cose

0: Cose che si indossano e cose che restano per sempre. Il bracciale saldato al polso, filo d'oro poi di mani, è un gioiello davvero unico. Un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli store che sono in Viale Libia e Piazza Re di Roma e su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, il legame indissolubile.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica, leonori.it.

0: anticipo zero, riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia, totale dovuto 32.800 euro.
1: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente? Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
10: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua

0: pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: Top Supermercati. La grande convenienza di qualità ha creato per te, che sei sempre di fretta, la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
3: Top Supermercati.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Nei suoi Coldplay, Viva la Vida, un inno alla vita, a Dimensione Sono Soft alle 17.34 in diretta con la nostra grande musica. Adesso apriamo le strade del food con la nostra Francesca Romana Barberini. Ci sono i suoi segreti in tavola, si parla di gamberi.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Sapete quanti tipi di gamberi esistono nei nostri mari? E soprattutto sappiamo davvero riconoscerli? Beh, facciamo un viaggio insieme oggi nel Mediterraneo alla scoperta dei gamberi italiani. Ovviamente tra sapori delicati, dei colori che sono davvero sorprendenti e piccoli segreti di cucina. Siete pronti? Allora, nei mari italiani si pescano diverse varietà di gamberi, molto diverse tra loro, sia per dimensioni che per habitat che per gusto. Il più famoso è sicuramente il gambero rosso, simbolo della pesca di profondità del Mediterraneo, soprattutto in Sicilia, in particolare a Mazara del Vallo. Se passate da quelle parti dovete assolutamente fermarvi nelle cooperative ad assaggiarlo. Il gambero rosso di Mazara ha un colore acceso, quasi brillante, una carne dolce, morbida, molto saporita, tanto da essere ottima anche cruda, garantisco. Accanto a lui troviamo il gambero viola, è un po' più raro, più pregiato, viene pescato nei fondali profondi del Tirreno dello Ionio, ha un gusto molto intenso, elegante, quasi minerale ed è infatti molto utilizzato ed apprezzato nell'alta cucina. Poi c'è il gambero rosa, più diffuso dei nostri mari, vive a profondità minori, ha una carne più delicata, è perfetto per, non lo so, per la pasta, per i risotti, zuppe, anche per la frittura. Tra le specie italiane ci sono anche le mazzancolle, più grandi, carnose, hanno quelle caratteristiche striature sul guscio, sono amatissime alla griglia o al forno perché mantengono una consistenza bella soda e compatta. E poi i gamberetti, non potevamo dimenticarci dei gamberetti, più piccoli ma sono davvero ricchissimi di gusto, pescati soprattutto lungo le coste adriatiche e tirreniche, ottimi nelle fritture di paranza ma anche nelle insalate di mare, oppure proprio così saltati velocemente in padella. Io li aggiungo per esempio alla pasta proprio da crudi e il calore della pasta li cuoce, un bel segreto. Ma il segreto vero è saper pulire bene i gamberi. Allora, come si fa? Si elimina prima la testa, poi ovviamente il carapace e poi dovete togliere quel filetto nero sul dorso che è l'intestino. È un passaggio molto importante per ottenere un sapore molto più pulito e anche più delicato, perché a volte nell'intestino c'è anche della sabbia, insomma non è piacevole, e nel caso vi potete aiutare con uno stuzzicadenti. Comunque in cucina il segreto vero è quello di cuocerli poco, pochi minuti bastano per mantenerli succosi e profumati. Se li fate alla griglia, in padella, magari con un filo di olio extravergine agrumi, ma anche crudi, quando sono freschissimi i gamberi raccontano davvero tutta la ricchezza del nostro mare. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata, perché no, una buona pasta con i gamberi potrebbe davvero rallegrare la nostra cena. Ciao a tutti e buona serata da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Questa è la voce di Beyoncé, si chiama Listen questa canzone, prima dell'appuntamento con le ultimissime notizie nel weekend di Dimensione Sonosoft, la radio che stai ascoltando.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
14: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
13: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
14: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
16: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
18: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
19: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica, leonori.it. Annuncio con finalità.

0: 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: Sempre informatico, una dimensione sono soft. Ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
2: Pomeriggio da Valentina Lorusso. Momenti di paura a Morlupo poco dopo le 23 di ieri sera, quando un grosso cinghiale è caduto ed è rimasto intrappolato nell'intercapedine di un'abitazione al primo piano di una palazzina. L'animale, separato dai propri cuccioli e impossibilitato a liberarsi, ha iniziato ad agitarsi violentemente, colpendo con testa e morsi le finestre dell'edificio. L'allarme è stato lanciato dai condomini preoccupati. Si tratta di una femmina di 100 kg all'interno degli appartamenti di un condominio vicino a Roma. Servizio straordinario di controllo nei quartieri romani del Quarticciolo e Torbella Monaca. Sono 19 gli arresti, 10 le denunce dei carabinieri, 15 le persone in manette per detenzione e spaccio di droga, 10 denunciati per i vari reati, tra cui droga, ricettazione, falso, porto di armi e oggetti atti ad offendere, più di 500 le dosi di droga sequestrate. Roma si prepara alla giornata di domani in vista del derby Roma-Lazio e delle finali degli internazionali BNL d'Italia, alle quali prenderà parte anche il presidente Mattarella. Il questore di Roma ha impostato la pianificazione secondo un sistema integrato che possa gestire gli aspetti operativi, la sicurezza e la vivibilità degli eventi attraverso un coordinamento unico tra tutti gli attori coinvolti. Le altre partite di domani saranno alle 12 Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Poi alle 15 si giocherà Inter-Hellas-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna, in serata Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile, sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo.

Perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: anche il grande Stevie Wonder nel sabato pomeriggio di Dimensione Sono, Soft for Your Love. E adesso un consiglio utilissimo: per esempio, devi ristrutturare casa, chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato, dalle finestre in PVC e alluminio sciuco, alle porte blindate da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2, anche nella boutique di Roma via Livorno 2 e Piazza Bologna. Chiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747.

0: le condizioni contrattuali si veda IE BCC presso le sedi.
1: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
2: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
3: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
2: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
3: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
4: La bellezza si vive al Maximo.
2: Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
5: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
6: Rem Supermercati. Arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Ogni giorno il meglio.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è il più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
12: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
13: A grandissima richiesta.

0: nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

0: Shade of Pale, vecchia canzone dei Procolarum, questa volta la voce è della grandissima Annie Lennox. Questa canzone è cantata anche nel lontano 67 dai Dick Dick con Ho spento già la luce, senza luce. Non so se te la ricordi. Adesso notizie che riguardano persone che si stanno spostando in questo momento. Luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale d'ACI.
1: Prudenza in diramazione Roma Nord, veicolo fermo da svincolo Sette Bagni allo svincolo Castelnuovo di Porto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. In diramazione Roma Nord, attenzione alla pioggia tra allacciamento A1 e allacciamento Grande Raccordo in entrambe le direzioni. In piazza della stazione Prenestina ha preso il via un corteo che aggiungerà in via Compagna la manifestazione fino alle 21. Riaperta al traffico via della Maranella di Marino all'altezza di via delle Vigne di Morena. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
3: Dimensione suono soft.

0: Questa è la voce di Charlie Puth, Attention, nel preserata di Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultimissime notizie dalla redazione.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro, un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio, con furto e incendio inclusi nella rata. Anche domenica, listino 22.354 euro, prezzo promo 13.506 euro, anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro, inclusa furto e incendio plus, totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
10: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
11: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
2: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
3: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
2: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
3: In più, viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
2: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
3: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip, in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del Gra.
4: Gruppo AutoEquip.it, l'usato che fa la differenza.
5: Sempre informati con la dimensione Sono Soft, arrivano le ultime notizie dalla redazione.
6: Bentrovati da Francesco Certo. Yannick Sinner centra la finale degli internazionali d'Italia, la quinta di fila in un Master 1000 nella prosecuzione del match interrotto ieri sera per pioggia, e ha vinto 6-4 il terzo decisivo set contro Medvedev domani davanti al capo dello Stato Mattarella, l'ultimo atto nella finale delle 17 contro Ruud. Bello rivedere il presidente, dichiara Sinner. Saranno oltre 1000 gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe allo stadio in occasione di Roma-Lazio derby programmato per le 12. Previsto l'impiego di assetti speciali, tra cui droni per il monitoraggio dall'alto e il sistema antidrone della questura, agenti della polizia fluviale e reparti a cavallo in assetto da ordine pubblico nell'area inoltre, ma anche nei luoghi del centro cittadino già scattati servizi preventivi. Predisposto un piano di safety unico per stadio e Foro Italico con gestione dei flussi delle tifoserie tramite steward e procedure chiare per emergenze sanitarie e antincendio, previsti corridoi differenziati per le tifoserie, la sede di raccordo e coordinamento dell'intero assetto operativo sarà il centro per la gestione della sicurezza dei grandi eventi allestito in questura. È di 2 morti e 1 ferito il bilancio del tragico incidente di stamane alle 6 sulla Pontina, sul cavalcavia di via Picasso, a scontrarsi un furgone e un SUV finiti contro il guardrail, morti sul colpo il conducente dell'auto e il passeggero del furgone in gravi condizioni al Santa Maria Goretti, l'autista del Cassonato. E altro grave incidente sull'Appia all'altezza di Terracina, qui si sono scontrate 2 autovetture, ci sono un morto e un ferito grave. Verso il derby, clamoroso in casa Lazio, a poche ore dalla stracittadina out per un problema muscolare di portiere Motta, dentro il quarto portiere di stagione, Alessio Furlanetto, mancheranno anche Patrick e Zaccagni. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
7: Con dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Tempo ancora instabile nelle prossime ore sul Lazio, con precipitazioni sparse e localmente anche di medio forte intensità, e da segnalare inoltre la neve dai 1600 metri di quota. Domani poi tendenza a miglioramento, tornerà infatti a splendere il sole e con temperature massime che sfioreranno a Roma i 20 gradi. Da segnalare però i venti che soffieranno tesi nelle prossime ore, da domani in graduale attenuazione con mar Tirreno con moto ondoso in diminuzione. Dettagli maggiori sull'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: L'amore non si spiega. E il più grande dei segreti che la vita possa sussurrarti è che dell'amore sai già tutto.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti

0: Questa canzone è all'interno di un album del 2008 di Jovanotti che si chiama Safari, come musica, come la musica. Di dimensione sono soft. A proposito, tra poco c'è Good Life, Ego Depletion. La nostra mente è stanca e chiede semplicemente gentilezza. Tra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
4: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
8: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
7: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
8: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, la Molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi.
10: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
9: Ogni giorno il meglio.
11: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
13: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
15: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
15: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: 50 e 50, 50 e 50!
17: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
18: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della tua casa.
20: Le
5: grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
19: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
20: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
19: Dove?
20: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
19: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
20: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
21: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la notte dei musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 06 06 08.
22: Dimensione suono soft.

0: notte un fuoco d'artificio.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you.

0: come ogni giorno a quest'ora, a Dimensione Sono Soft c'è Good Life. Sai che la nostra forza di volontà funziona come una batteria, proprio così, come una batteria. Si chiama questa tesi ego depletion, ovvero quando prendiamo troppe decisioni, controlliamo emozioni, gestiamo imprevisti o cerchiamo di essere bravi tutto il giorno, l'energia mentale cala drasticamente. Non perché siamo deboli, ma perché il cervello consuma risorse reali. Il risultato? Più fatica e più difficoltà a scegliere con lucidità. La buona notizia è che la batteria ovviamente si ricarica davvero con piccoli gesti. Una pausa breve, un bicchiere di acqua, un semplice snack, 2 minuti di respirazione lenta o un micro cambio d'ambiente. Ma perché funziona? Perché il cervello ha bisogno di glucosio, di ossigeno e di reset attentivi. E ogni volta che glieli offri ritrova un po' di lucidità, torna a scegliere meglio. Il punto finale è che la disciplina non è una prova di forza infinita, è solo un ritmo. Quindi alternare sforzo o recupero ci rende più presenti, più calmi e sorprendentemente più efficaci. Una sorta di piccola gentilezza verso la mente che può cambiare l'umore di tutta la giornata. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere. Adesso notizie di viabilità, luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. E dacci.
1: Prudenza in diramazione Roma Nord, veicolo fermo da svincolo Sette Bagni allo svincolo Castelnuovo di Porto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. In diramazione Roma Nord, attenzione alla pioggia tra allacciamento A1 e allacciamento Grande Raccordo in entrambe le direzioni. In piazza della stazione Prenestina ha preso il via un corteo che aggiungerà in via Compagna la manifestazione fino alle 21. Riaperta al traffico via della Maranella di Marino all'altezza di via delle Vigne di Morena. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Il risparmio è sempre più grande! Fino al 19 maggio, San Giorgio olio extravergine di oliva, 1 litro a 4,99 euro. E Sao caffè intenso, 250 grammi, confezione da 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: perfetta da ascoltare anche in auto. Dimensione suono soft.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
0: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
4: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva re di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
15: Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica, leonori.it.

0: 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 €. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 €. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio con furto e incendio inclusi nella rata. Anche domenica. Listino 22.354 euro. Prezzo promo 13.506 euro. Anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro. Inclusa furto e incendio plus. Totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.

0: Bentrovati da Francesco Certo. I carabinieri di Roma hanno eseguito un controllo straordinario al quarticciolo a Tor Bella Monaca, secondo 19 arresti e 10 denunce, 15 arresti in flagranza per detenzione e spaccio, 4 per ordini di carcerazione, 10 persone denunciate per droga, ricettazione, porto di armi e oggetti atti ad offendere. Più di 500 le dosi di droga sequestrate, tra cocaina, crack, hashish e marijuana, sequestrati anche munizionamento per armi comuni da sparo, coltelli e una mazza da baseball. A Colle Oppio e a San Lorenzo, doppio intervento dei carabinieri, 9 arresti, 2 denunce, decoro urbano ripristinato. A Colle Oppio, rimossi con il supporto dell'AMA 200 kg di rifiuti, identificati 161 soggetti, controllati 49 veicoli. Altri 4 arresti nell'area di San Lorenzo, sequestrati quasi 170 grammi di hashish e una quantità minore di crack. L'AMA ha rimosso 150 kg di rifiuti. Stanando i loro nascondigli ingegnati per il prelievo pronto uso per lo spaccio a cielo aperto, la polizia ha neutralizzato nelle ultime ore 7 pusher attivi tra i quadranti nord-ovest e sud-est della capitale. Yannick Sinner centra la finale degli internazionali, la seconda consecutiva a Roma, la quinta di fila in un Master 1000 nella prosecuzione del match interrotto ieri sera per la pioggia, battendo 6-4 nel terzo decisivo set Medvedev. Domani la finale davanti a Mattarella contro Ruud. Verso il derby saremo stati pronti a giocare in qualunque orario, in qualunque giorno. Il guanto di sfida di Gasperini: del derby di Roma mi piace molto lo sfottò dei tifosi, sono unici per bellezza e simpatia. In casa Lazio, out il portiere Motta per un problema muscolare, dentro il quarto portiere di stagione Alessio Furlanetto all'esordio con i biancocelesti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Io ti amo non solo per ciò che sei, ma per ciò che io sono quando sono con te. Io ti amo non solo per ciò che tu hai fatto di te stessa, ma per ciò che tu stai facendo di me. Io ti amo per la parte di me che riesci a tirare fuori.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ciao.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Fiorella Mannoia a chiudere il mio appuntamento qui a Dimensione Sono Soft, che sia benedetta. Tra poco le ultimissime notizie.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica, leonori.it. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento, Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro, prezzo promo 29.930 euro, TAN 0, TAG 082, anticipo 0, riscatto finale 20.588 euro, con opzione scelta Kia, totale dovuto 32.800 euro.
3: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: 7 anni insieme.
7: A chi?
6: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
7: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA uscita via Prenestina Bis.
8: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio con furto e incendio inclusi nella rata. Anche domenica. Listino 22.354 euro. Prezzo promo 13.506 euro. Anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro. Inclusa furto e incendio plus. Totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
9: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, l'ultimo appuntamento della giornata con la nostra redazione.
13: Buonasera da Francesco. Certo, il sindaco Gualtieri è stato nominato tutore della bimba di 6 anni finita al centro di una disputa giudiziaria tra i genitori e la cui storia è salita alla ribalta delle cronache nei mesi scorsi, perché contro il suo collocamento in una casa famiglia si era mobilitato l'intero condominio a Monteverde. Ieri, con un provvedimento d'urgenza indifferibile senza uso della forza, i servizi sociali sono andati alla scuola frequentata dalla piccola, per la quale è stato disposto il collocamento immediato dal padre nei confronti della madre già decaduta dalla responsabilità genitoriale. I giudici del Tribunale per i minorenni hanno stabilito il divieto di avvicinamento alla bimba con la possibilità di incontri protetti, mentre per la piccina, oltre al tutore, è stato nominato un curatore speciale. Un ex deposito di autobus dell'ATAC a Piazza Baisezza in Prati, trasformato in una corte verde con una foresta sospesa nel cuore di Roma, è il progetto di rigenerazione affidato allo studio dell'architetto Boeri, che porterà alla realizzazione di un centro polivalente per cultura, formazione, commercio, co-working e tempo libero, con una nuova piazza a uso pubblico e un giardino pensile di 8.000 metri quadri. Lotta alla contraffazione, i finanzieri di Roma hanno sequestrato in un esercizio sulla Lagnina 1.000 articoli potenzialmente pericolosi e destinati ai bambini. La merce includeva brand iconici e molto amati dai giovanissimi come la Bubu, Kuromi, Pokémon, Spider-Man e One Piece. Il rappresentante legale dell'attività è stato deferito. Saranno oltre 1000 gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico, alle 17 la finale degli internazionali Sinner-Rud e nelle zone limitrofe in occasione del derby Roma-Lazio programmato per le 12. Previsto l'impiego di assetti speciali, tra cui droni per il monitoraggio dall'alto e il sistema antidrone della questura, agenti della polizia fluviale e reparti a cavallo in assetto d'ordine pubblico nell'area inoltre, ma anche nei luoghi del centro cittadino già scattati, servizi preventivi. È tutto per oggi, l'informazione tornerà domani mattina.
0: Bene, grazie Francesco Certo, a tutta la redazione, mi fermo qui anch'io, sono Giampiero Di Sora, ci ritroviamo domani, domenica 17 di maggio tra le 14 e le 17, sarà una giornata molto molto impegnativa anche per lo sport. Ti lascio con le previsioni del tempo, ma non perderti, mi raccomando, Bossa Club, tra poco, ciao!
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Tempo ancora instabile nelle prossime ore sul Lazio, con precipitazioni sparse e localmente anche di medio-forte intensità, e da segnalare inoltre la neve dai 1600 metri di quota. Domani poi tendenza a miglioramento, tornerà infatti a splendere il sole e con temperature massime che sfioreranno a Roma i 20 gradi. Da segnalare però i venti che soffieranno tesi nelle prossime ore, da domani in graduale attenuazione con mar Tirreno con moto ondoso in diminuzione. Dettagli maggiori sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova su Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft, Bossa Club. Scopri e commenta la playlist e riascolta il podcast sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da

0: Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
1: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
2: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
3: Sabato 23 e domenica 24 maggio è il weekend dell'usato da AutoEquip.
4: 400 auto certificate di tutte le marche, oggi con vantaggi fino a 6.000 euro.
3: E puoi pagare in contanti oppure con finanziamento con anticipo zero e passaggio di proprietà in omaggio.
4: In più viaggi sereno con la garanzia fino a 60 mesi.
3: Qualità, sicurezza e risparmio, tutto nello stesso posto.
4: Open weekend 23 e 24 da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23 del GRA.
5: Gruppo AutoEquip.it. L'usato che fa la differenza.
6: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
7: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super, super valutazione per permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
9: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
8: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
9: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
10: La bellezza si vive al Maximo.
8: Info su MaximoShopping.it, via Laurentina 800. 165 Roma.
11: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Sogno una cantina a vista.
14: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
15: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
15: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
17: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione. Un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
18: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft, Bossa Club. Scopri e commenta la playlist e riascolta il podcast sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
5: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
6: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
5: Ma l'aereo è tra 6 ore.
6: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: 7 anni insieme.
10: A chi?
13: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
14: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Riascolta Bossa Club sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore ci permette di andare oltre le apparenze, ma talvolta ci benda gli occhi e ci nasconde anche l'evidenza.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: A grandissima richiesta, il fiori tutto continua fino al 17 maggio.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei. L'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 06 06 08.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft. Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
2: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua.

una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Stanco di aspettare chi non sarebbe mai arrivato, fui sfiorato da un piccolo bacio inaspettato e dolce. Non mi baciò le labbra, colpì il mio cuore, leggero e salato. Non incontrò il mio corpo, mi prese l'anima.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Cozze Italia, 2,99 euro al chilo.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Solo da Leonori, Peugeot 208 tua da 13.500 euro. Un prezzo unico a Roma. La trovi in pronta consegna fino al 31 maggio con furto e incendio inclusi nella rata. Anche domenica. Listino 22.354 euro. Prezzo promo 13.506 euro. Anticipo 3.500 euro e 71 rate da 271 euro. Inclusa furto e incendio plus. Totale dovuto 17.463 euro. Leonori.it.
5: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano.
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutto il Lazio.
1: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
2: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero amore è un pellegrinaggio. Accade quando non c'è strategia, ma è molto raro, perché molte persone sono strateghe.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore puro, incondizionato, è l'essenza della felicità.

0: ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

successi appassionanti, un'emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft. Troppo